0: Na planino, na kolo ali pa le na balkon. Vikend naj zveni po tvoje. Radio Gorenc.
1: Penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi ripigevo le mani e la faccia di blu.